0: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre. Mamma mia, mamma mia, avanti tutta. Questa ce la faccio.
2: Terza temporada,
1: un programa strano, una disgraziata trasmissione radiofonica.
2: Terribile.
1: Che questa settimana è ancora più difficile che tutte le altre.
2: Per il tempo
1: e per i coglioni. Per le due cose. Oggi è la terza puntata della terza stagione. La puntata 59.
2: Andiamo avanti.
1: E oggi dobbiamo dire una informazione importante. Il nostro dottore Pucche non è qui.
2: Sta
1: in galera perché i poliziotti hanno fatto il suo lavoro.
2: A Bonastre. Resta Bonastre. Chiuso a Bonastre.
1: A Bonastre è un piccolo borgo dove tu puoi avere els camps,
2: sì.
1: Puoi avere canna.
3: Dottore Pucche, oggi c'è il cioccolato. Tu non sai cosa ti perdi.
2: No, meglio per noi. Rosa.
1: Carissimo dottore Pucche, vai a fare...
2: Ma abbiamo gli altri collaboratori.
1: Sì, e ospite.
2: E un grande ospite.
1: Prima salutiamo l'ingegnere del suono, Joan Marquet.
3: Il bravo tecnico del suono.
1: Anche Rosa Maria Guerrero, la nostra pasticcera trotskista.
3: Grazie, buonasera, Cataliani.
1: Anche Rosa Maria Diu, la settimana passata.
2: Buonasera.
1: La settimana scorsa. No era qui, ma oggi torna.
2: Oggi sì, per fortuna.
1: Per fortuna.
2: Grazie a Dio.
1: Maria Diu.
2: Grazie.
1: E il nostro ospite, che è un uomo che dalle sue mani molti anni ha avuto tanto denaro.
3: Sì.
1: E pure oro.
4: Gioielleria.
1: Gioielleria, tesori, che noi non veremo mai,
2: vai.
1: Perché siamo poveretti. Rafael Gil, il Rafael del Rafael Giullès.
4: Sì. Buonasera.
2: Buonasera, Rafael.
1: E dice, ma perché Rafael, le chiameremo Raffaello?
3: Va bene.
1: Ti piace il cioccolatino Raffaello?
4: No, andiamo Puti Diavolo, perché era molto exigente amb la joieria. Era molt exigent.
1: El Rafael se'n va a Itàlia a estudiar joieria.
2: I italià una mica, també.
1: Sí. Tant ja n'hi fa.
4: Sí.
1: Ma per què tu he andat a Milano?
4: No, parlo en català.
1: Parla com vulguis.
4: Bueno, estava molt de moda a la joieria italiana l'electroformi. Vol dir peces de molt de volum i buides per dintre. Aquí ningú en sabia fer-lo. Llavors vaig anar a Barcelona a informar-me com s'hi podia anar. Llavors em van enviar a Còrdoba. A Còrdoba tenen molta joieria avançada. Em van dir, tu no vas a Milà, no aprendràs res. I a base d'informació amb la Generalitat de Catalunya vaig anar 3 anys. Juny, juliol, agost, juny, juliol, agost i juny, juliol, agost. I vaig aprendre molt. A fer dissenys amb cera perduda, fent bany, fent tot el recobriment amb or, fent forat amb àcid, i tenies una peça de molt de volum i poc pes, i bé de preu, que és el que deien els italians. Bueno, bonito y barato.
1: I com era la vida a Milà?
4: Sí.
1: Com era la vida a Milà?
4: Com era? Estudiàvem de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. No, com no. Si fóssim formació professional. Dinàvem una hora i mitja i no teníem cap més hora. De dilluns a dissabte. Diumenge, lliure.
2: I després, dopo l'autodissera?
4: També.
3: La nèvia.
2: Què fèieu després, dopo...
4: Gelat. És una bruxeria.
2: Gelat?
4: Gelat. Cada dia menjava del gelat. Sí, no, Itàlia sense gelat sense...
2: No és Itàlia.
4: No és Itàlia.
2: No és Itàlia.
4: No té res a veure el gelat d'Itàlia, el gelat d'aquí.
2: Era, qual era el tuo preferito?
4: Limona àcida.
1: Limona
4: àcida. Havia estat a ser la rona amb pansa i tal, però la limona àcida és una bruxeria.
1: Però mira, ara fa 15 dies vam menjar gelat aquí. I saps quin gelat? Gelato de limoncello.
4: Sí, bueno, limoncello és, una, és un licor, eh?
1: Sí, sí.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí.
3: Em van fer.
2: Gelato al limoncello.
4: Sí. Ja, no em podia veure massa.
1: Bé, un po' de música.
2: Un po' de música?
1: Un po' de música di una ragazza che ha scritto a Sanremo, perché non le hanno detto la cosa che ho explicato.
3: Parlante d'Arisa.
1: Sì.
3: D'Arisa, che vuole andare anche quest'anno a Sanremo. Ha inviato la sua canzone a sí. De Martino e ancora non ha ricevuto la risposta.
2: No, ancora non si sa. Si farà pubblico fine novembre.
3: Lei vuole andare.
2: Sì. Fine novembre.
1: Anche io voglio andare. Non sei niente di musica. L'ascoltiamo amb una cançó d'un lloc que parlarem.
2: Sí, perquè que recorda el limoncello.
1: Que recorda el limoncello i perquè el Raffaello també ja no.
2: També hi ha estat, sí, sí, sí.
1: Arisa Costiera Amalfitana.
5: Chi sia o mare? Per chi non tiene niente, o sai che è o mare? È come un pane, non ti va mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei napoletano.

Ai, amici, andiamo con la merenda. Ma mentre parliamo di qualche pettegolezzo degli ultimi giorni nello stivale, come ad esempio quando Papa Leone ha ricevuto il presidente del Montenegro in Vaticano e quest'ultimo, come regalo, gli ha portato una racchetta da tennis alludendo, a suo dire, al più grande tennista del suo paese e... non è riuscito a finire la frase con il nome di Djokovic e sua santità ha risposto: ma lui è serbo. Serbian. Ah, beh, sì, beh, ma lui ama molto il Montenegro, rispose il presidente montenegrino. Ah, ok, conclude il Papa sorridendo per il suo match point e probabilmente pensando che non sa più dove mettere tutte quelle

0: tenerina, una specialità di Ferrara, in Emilia-Romagna. Quest'ottobre ricorre il 130 anniversario del matrimonio avvenuto nel 1896 tra l'allora piccolo principe Vittorio Emanuele, che sarebbe poi diventato terzo, e una principessa del Montenegro, una donna davvero imponente, alta più di 1,80 metri. E lo sposo? Avrete notato che ho detto piccolo principe, ma non per via della sua età, che aveva 27 anni, ma per la sua altezza, 1,53.
1: Piccolo.
0: Il re Tappo. Lo soprannominò un popolo che dimostrò molto più affetto per la sposa, Elena Petrovic, la montenegrina. Elena era così amata dagli italiani che gli dedicarono una torta a Ferrara, uno dei pilastri della cultura e la pasticceria italiana dell'epoca. I pasticceri ferraresi crearono questa torta croccante all'esterno, con questa crosta che si crepa durante la cottura, ma tenerina all'interno, molto bella, proprio come si diceva che fosse il cuore della regina.
2: Mamma mia.
0: Una torta battezzata originariamente torta Regina Elena, che si scioglie in bocca quasi come un cioccolatino, come un bombo. Per questo ha anche il nome popolare di torta taclenta, appiccicosa, nel dialetto ferrarese, fatta con tanto burro, uova, cioccolato, pochissima farina e senza lievito, il che la rende una torta bassa, come il re, la cui spada doveva essere realizzata a sua misura affinché non strisciasse per terra. Sciaboletta, piccola sciabola, petit sabra. Era un altro degli affettuosi soprannomi che gli italiani davano al povero re. Per fortuna non erano i fabbri, els ferrers di Ferrara, a dover forgiare le spade per sciaboletta, perché in quel periodo, primi anni del Novecento, erano impegnati in un'altra questione di grande importanza per i ferraresi, tenerina a parte: la fabbricazione delle porte da calcio, dalle spurtarias, per l'oratorio diretto da Pietro Acerbis, un sacerdote salesiano che fu fondatore della SPAL, Società Polisportiva Ars et Labor. La SPAL è una leggenda in Italia.
2: Un team di calcio.
0: Sì, un team di calcio. Negli anni 60 raggiunse il quinto posto in Serie A. Raggiunsero la finale di Coppa Italia nel 1962, che pur perdendo contro il Napoli li rese un simbolo del calcio modesto, e ha cresciuto figurine di calcio del calibro di Fabio Capello, uno degli storici a indossare l'elegante maglia a righe bianche e azzurre, ma con righe più sottili rispetto a una normale maglia da calcio, tanto da farla sembrare una camicia di gentiluomo. Come grande impresa dei loro ultimi anni in Serie A della SPAL, rovinarono la festa battendo la Juve a Ferrara, ritardando matematicamente la celebrazione dello scudetto nel 2019.
2: Tutto il mondo è d'accordo a fare male.
0: Male sempre, tutta Italia si unisce a odiare la Juve.
1: Juve merda.
0: Un anno dopo sarebbero arrivati i debiti, la bancarrota. Attualmente si trovano a mangiare la torta tenerina delle celebrazioni in eccellenza nelle divisioni regionali, a giocare regional. Pietro Acerbis, quel sacerdote salesiano che fondò la SPAL, voleva allontanare i ragazzi dalla strada, da una vita di criminalità, proprio come il nostro principe Emanuele Filiberto di Savoia, pronipote di re Vittorio Emanuele III, il re Tappo. Dottore Pucche. E come sta andando la nostra Savoia 1908 in questa nuova avventura in Serie C? Vi ricordate che la lasciammo nell'euforia della festa per la promozione e con le parole del nostro principe che augurava la Serie A entro un futuro prossimo di circa 5 anni? Il Reale Savoia è in 17ª posizione.
1: Ma forse.
0: 6 punti in 8 giornate.
1: Con lo Spagnolo. Ma
0: d'altra parte, avanti tutta in Coppa Italia Serie C, di cui abbiamo già superato i primi 2.

0: turni. Periodo per il Savoia, sia la squadra che il principe, un po' complicato. Visto che non avremo nemmeno una torta nuziale prossimamente perché Emanuele Filiberto si è lasciato con la fidanzata Adriana Bascal. Quella che fu la moglie di Villalonga della Telefonica.
1: Carlos Slim, della Coca-Cola.
0: Hanno rotto, sì. Che dice di non vedersi in un mondo di sfarzo e galla, questa Adriana.
1: Mamma mia.
0: Ah, beh, sì, beh. Povero principe. E povero anche il Savoia Calcio. Se riusciamo a salvarci, e non so, magari anche a fare il salto di categoria l'anno prossimo, sarò io a preparare una torta bassa anche come la Tenerina, ma con molte opzioni per salire, dedicata al presidente. Una filibertina, ad esempio. Promesso. Cosa? Ho detto presidente? Ma che? Non siamo mica una repubblica. Qui non c'è nessun presidente. Chiamatelo principe, per favore.
2: Guardi, l'accoglienza, un'accoglienza magnifica. Poi per strada già mi chiamavano presidente. Ho detto, no, per un principe, non so che siamo in una repubblica, ma principe, lasciamo il principe, il presidente lo lasciamo a... Non sono abituato a essere chiamato presidente.
3: Dai, dai, scritto sì, dai, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi è